0: la red multimedia en Bolivia. Radio Causachuncoca, Cunanmanta Pacha Chayachimun, Yachtag Parlaininta.
1: Ayala Bolivia Pacha. Yachtag Parlainin. Yachtag Parlainin.
0: Yachtag Parlainin. Parlainin.
1: Kaiwakichipi. Yachtag Parlaininta uyarisunchis. Reunionespi. Ampliaduspi. Congresospi. Wachtanta kuikunaspi parlarikus ganchikta.
0: Yachta Parlaini.
1: Minkamuiku, nogaikuan kuskamanta parlarikunapaj, umalinapaj ima.
0: Yachta Parlaini.